prima di dare il peggio bisogna visurare i cammini. Fuori da chi subito, compadrito, su. Aracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy dio que amarrete, ni un cobre ha tirado, que bronca muchacho.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentre? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche sono proprio questo a torrendosi?

Prima di dare il bacio bisogna visionare i camini, fuori da chi subito cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, ui dio che amarrete, ni un cobre a tirao, che bronca muchacho.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che mentirà, non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?